0: arrivo pa' là, mi tisce le bocche sa mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Mon papa è prego pa' là, mi tisce le bocche sa mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Mon papa è prego pa' là,
1: sa mamma è prego pa' là.